dove sta la sua abitazione. Prima di dare il paggio bisogna visolare i camini. Fuori da qui subito, cumba dritto su. Baracca muchacho, gritemo ma fuerte, uy Dios que amarrete, ni un cobre ha tirado, qué bronca muchacho, se hizo el hotel.